ba re tshwedi thapo tsa ke di tlogela ka di atleng tsa KV go sele ke le nana nna ne o magesho petsarna ke me tlhano re bise iri ya bra re ditorong tsa ka go thobela FM na ke santile di khari ben of the match re tla bushere ka pare ga petsa tsa ke la go latela # lentju ke la mang ke la botlhano holy holy holy Alvin Slaughter ke go sheke o tlogela go ka yona ipsene ka masaga

Malishane ka leboge motheletse ke sa re maduwa khutso a boruto ka ona monotsana o re tsene me barakeng ya ditshelete miseng ye ranta re kisha ka diranta tse le 15 le disente tse masome senyane nne kgatlhano le dollara ponto ka diranta tse masome pedi tse le disente tse masome tsela nne mola euro e re kisha ka diranta tse le 10 seswai le disente tse masome 5 seswai dollara ya Australia e re kisha ka diranta tse le 10 tse le disente tse masome 15 euro e re kisha ka dollara ya tse le disente tse le 10 tsela mola dollara ye mo go di yene tse le golo masome 5 senyane fegolo na tharo pedi re lebelela di epja ga ute re ke ka di dollara tse di kiti tse nne magolo tsela masome pedi senyane ga tlhano le dollara mo la platinum e re ke ka di dollara tse sekete magolo seswai le masome 5 onse ole yo se tlhotlwa go ya brand e re ke ka di dollara tse masome seswai shupa le disente tse masome pedi tharo barele ke tshwara tse o tsa mebaraka ke a leboga.

0: Thobel FM 66. Jake di tlalo miso o Thobel FM le lethabo le joy mathato.
1: Kgetse nambi tse lethabo le joy ilaga mathato.
0: Ka mmogo le Iga go sesese.
1: Iga bona ka mono studio.
0: Re tla tsana le wena o ya go sela. Thobel FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
2: Se fela matla di a moyeng.
3: Hallelujah.
2: O tla noka. Thobel FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle. Mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: Lalela FM. Moshati watsebole boithabiso.
1: Bokgodi jwa motlhagase le tshenyo e leng gore ke ya network ga di senye fela megala ya motlhagase di tloga di senyetse ditšhaba le tsotlhe tse e leng gore di a di dira ka motlhagase. Eskom e dula e gafile go kaonafatsa le go tshepagala network e leng gore wena o ikgwetsa nako le nako motlhagase o bjalo e leng gore o kgwetsa go ya go ile. Dimitara tse ke tsa botlhe di fokotsa tatlhegelo e leng gore ke e maatla di kaonafatsa tshepidiso ya network gomme o dula o thusega go fedisa phokotso e leng gore ke ya mošomo. E re ee go dimitara tse botlhale tse e leng gore wena di go thusa go aga di-network tsa motlhagase tseo di bolokegilego o ka di botago. Eskom go tlhalotsa lefa bakeng sa bokamoso bja gago bjo bo kaone kaone.
2: Le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo.
3: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka, tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
3: Ah, nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Yale, ke bo humana ka e bontshi
4: e kgwetsagala ka go VodaPay app goba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse e tswang pele.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Go na le dipeelano. Further together. Vodacom.
5: Mmino wa go fola, mmino wa go thoba matswalo. Gospel Thursday go thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
6: Mino ke le thabo mo go ibaleng nna.
7: Hashtag mino ke le thabo.
8: Hashtag mino ke le thabo.
9: Hashtag mino ke le thabo.
6: Mankuku baby, mo shupulogo go fitlha la botlhano.
10: Ile ya pele o fitlhela ka ira boraro.